poi li colgo, li copio, li colgo, li copio, li colgo, li copio, li colgo, li colgo, li copio. Io scoppio.